0: koma.
1: Tiri kuzama kuda kupeva bote pa numero ii. Tiri kuita zbinga mpini 84 80 27 63 8.